pronto per tutto nella di giorno, sempre di giorno in giro sta. Mili cucagne per un barbiere, vi dà più nome e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

Tiguanita, Tiguanita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto il biglietto, tutti